0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo squalo.